seccano. Cap cazzo cartepi. Iat che schie. Capi che scoccarte. Sacarme. Iat che te. Pap che del meme a bere del meme e sena ha tutto e si pagare vese che te cacca di carte. Yeah, there. Lake.